0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Proseguono a Valmazinghi le proteste contro l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospic nello stabilimento Holcim. I residenti contestano anche il progetto di decarbonizzazione dell'azienda, in particolare l'ipotesi di stoccaggio di anidride carbonica liquida nell'area.
1: Gli organizzatori annunciano una mobilitazione quotidiana per un mese, con presidi dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte, chiedendo la chiusura del cementificio.
2: Programmazione finanziaria, progetti destinati alla scuola e ai giovani, oltre alle misure di sostegno e manutenzione per le comunità degli italiani.
1: Questi alcuni dei temi affrontati a Rovigno dalla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Il presidente Paolo De Marin.
3: Programmazione della 7301, un impianto importante di 3 milioni di euro ripartiti all'interno di tutto quello che è la struttura della comunità nazionale italiana, ovviamente guardando sempre a poter soddisfare tutte le esigenze delle nostre istituzioni, del nostro mondo CNI. È un ultimo punto importante anche in vista della prossima edizione del Festival dell'Istriotto, è la lettera d'intenti che domani firmeremo con il Comune di Valle per la Casa dell'Istriotto e la Casa Vallese, che è un progetto congiunto tra Comune di Valle, Comunità degli Italiani di Valle e Unione Italiana e che entrerà a far parte dei centri interpretativi che abbiamo già avviato a Galesano e Sissano e che spero potremo in un secondo momento anche avviare a Dignano e Rovigno.
1: Ricorre quest'anno il 30° anniversario del Trattato sui diritti delle minoranze tra Croazia e Italia, firmato nel 1996. Per celebrare la ricorrenza, il 1 ottobre, al Teatro Nazionale di Zagabria, andrà in scena uno spettacolo di balletto contemporaneo, promosso dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste.
2: Protagonista sarà il balletto Casimir Colors, Rossini Cards, firmato dal coreografo italiano Mauro Bigonzetti. Lo spettacolo unisce le opere di Casimir Malevich e Gioachino Rossini in una rilettura contemporanea con musiche, immagini e movimento. L'iniziativa vuole sottolineare anche il ruolo della comunità nazionale italiana nel rafforzamento dei rapporti tra Italia e Croazia. Oggi e domani a Pola sarà effettuato il trattamento contro le zanzare nelle ore serali dalle 18 alle 21. Questa sera gli interventi interesseranno Valdebecco, Monteparadiso Vidicovac, Stoia e il comitato locale Arena. Domani toccherà invece a Montegrande, Siana e Bussoler.
1: L'Istituto regionale di sanità pubblica invita le persone con problemi respiratori a rimanere al chiuso durante i trattamenti. Agli apicoltori si raccomanda di proteggere le api e tenere gli alveari chiusi.
2: Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito per volontari nelle cure palliative organizzato dalla Lega contro il cancro di Pola. La formazione è iniziata venerdì e proseguirà domani dalle 17 alle 18.30 presso l'ospice Beato Miroslav Bulasic di Pola.
1: Gli incontri si terranno ogni mercoledì fino alla fine di ottobre. Il corso è obbligatorio per chi vuole svolgere attività di volontariato nel settore e possono partecipare le persone maggiorenni.
2: Il meteo oggi cielo in prevalenza sereno. Vento debole o moderato con bore in aumento nelle ore serali nel sud della penisola. Temperature massime tra 24 e 26 gradi.
1: Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja, dal primo al 4 ottobre a Sisano, Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vi dimostro Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizi.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Apriamo con una notizia che lascia un vuoto nel mondo culturale istriano e nella comunità nazionale italiana. È morto improvvisamente all'età di 56 anni Simone Mocenni, pittore, scultore, scrittore, poeta e musicista.
1: Nato a Milano nel 1970, figlio dello scultore polese Gualtiero Mocenni, ha pubblicato oltre 20 opere tra romanzi e raccolte poetiche. Da diversi anni viveva stabilmente a Pola.
2: Tra le sue ultime opere scultoree, quella realizzata insieme al padre e dedicata ad Antonio Ciscuti, esposta al cimitero di Monteghiro. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.
1: Non si fermano le proteste degli abitanti del territorio di Albona che chiedono la chiusura del cementificio Holcim di Valmazinghi, dove dovrebbe essere incenerita una parte dei rifiuti provenienti da Gospic. I residenti sostengono che l'impianto rappresenti da anni una minaccia per la loro salute e considerano l'arrivo dei rifiuti della Lica la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
2: Holcim esclude invece la chiusura dello stabilimento e assicura che continuerà ad operare responsabilmente e nel rispetto dei più elevati standard. Intanto gli abitanti continuano a bloccare la strada di accesso all'impianto. A Zagabria, secondo giorno di sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico e della nettezza urbana, della holding cittadina e della ZET. La capitale resta quasi completamente paralizzata, in servizio ci sono soltanto un tram e un autobus.
1: Il sindaco Tomislav Tomašević esclude ulteriori indebitamenti e afferma che la città non cederà agli ultimatum. I sindacati invece respingono ogni accusa di motivazioni politiche e annunciano che la protesta continuerà a oltranza fino all'apertura di un confronto su salari e condizioni di lavoro. Più trasparenza sulla provenienza della carne in Croazia. Nei supermercati l'indicazione del paese d'origine della carne non confezionata dovrà comparire accanto al prodotto con caratteri grandi almeno quanto quelli utilizzati per il prezzo.
2: La misura è accolta con favore dagli allevatori croati, che chiedono però maggiore attenzione alla produzione nazionale. Sul mercato, infatti, la carne croata rappresenta meno della metà del totale, mentre una quota significativa arriva dall'estero, soprattutto da Polonia, Spagna e Germania.
1: E allarme dipendenze in Istria e nel Quarnero. Secondo i dati dell'Istituto Croato di Sanità Pubblica, le due regioni sono tra quelle con il maggior numero di persone in trattamento in Croazia.
2: In Istria si contano 494 persone in cura ogni 100.000 abitanti, oltre il doppio della media nazionale. Nella regione litoraneo-montana sono circa 370. Tra i più giovani, in particolare, aumentano le richieste di aiuto legate al consumo di anfetamine e cannabinoidi sintetici. Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio, il Museo della città di Rovigno presenta una conferenza dedicata al restauro di Palazzo Califfi e alle nuove scoperte emerse dalle recenti indagini. L'appuntamento è per giovedì 1 ottobre alle 18 nella sede del museo in Piazza del Ponte 1.
1: Interverranno lo storico dell'arte e conservatore Peter Puchmeiner e l'architetto Branko Orbanic, che illustreranno i risultati delle ricerche sul palazzo e gli aspetti tecnici dell'intervento di conservazione delle decorazioni pittoriche. Il meteo per il resto della giornata: cielo in prevalenza sereno, vento debole o moderato con bora in aumento nelle ore serali. Temperature massime tra 24 e 26 gradi.
2: Grazie per essere stati con noi. Prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Roberto.
1: Le 11:40.
2: Festival dell'Istrioto. Festival istriotskog narječja. Dal 1 al 4 ottobre a Sisano. Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo se u Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
3: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizd.

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Sisano. Quattro giorni di musica, cultura e tradizione. Vediamo se un Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: proseguono nell'Albonese le proteste contro l'incenerimento dei rifiuti di Gospice a Valmazinghi. Zagabria, il tribunale respinge la richiesta di sospendere lo sciopero dei lavoratori della holding e del trasporto pubblico. Più trasparenza sulla provenienza della carne in Croazia. Unione Italiana, la ripartizione dei fondi della legge italiana 73, richieste oltre i 4 milioni di euro. Addio a Simone Moceni Beck, una vita tra arte, scrittura e musica. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, vento debole o moderato, con bora in aumento nelle ore serali, temperature massime tra 24 e 26 gradi. Domani giornata soleggiata, con bora e vento di maestrale da deboli a moderati, temperature minime tra 5 e 15 gradi, massime tra 24 e 28.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Le principali notizie del giorno. Non si fermano le proteste degli abitanti del territorio di Albona contro l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospice nel cementificio Holcim di Valmazinghi. I residenti chiedono la chiusura dello stabilimento, sostenendo che rappresenti da anni una minaccia per la salute. L'arrivo dei rifiuti e della lica è, a loro dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Holcim esclude la chiusura e assicura che continuerà ad operare nel rispetto dei più elevati standard. Intanto gli abitanti continuano a bloccare la strada di accesso all'impianto. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della regione istriana Boris Miletic, che ha detto di comprendere la preoccupazione dei cittadini. La regione ha incaricato un gruppo di esperti di verificare la composizione dei rifiuti e i dati sulle emissioni dell'impianto. I risultati saranno resi pubblici, mentre l'assemblea regionale ha già espresso la propria contrarietà all'utilizzo del cementificio per il trattamento dei rifiuti di Gospice. Dopo la vicenda di Holcim, Miletic, nella sua conferenza stampa mensile, ha fatto il punto sui progetti regionali in corso. Sul fronte dell'istruzione, confermati il trasporto gratuito per gli alunni delle medie superiori e il sostegno al doposcuola. Per la sanità, oltre 2 milioni di euro saranno destinati a nuove attrezzature e mezzi, mentre sono previsti incentivi e alloggi per il personale nei settori dove mancano professionisti. La regione ha inoltre stanziato oltre 180.000 euro per sostenere eventi e progetti turistici nell'interno dell'Istria. Infine, annunciata una nuova carta di agevolazioni per i pensionati con sconti e vantaggi offerti dalle attività commerciali. Il Tribunale regionale di Zagabria ha respinto la richiesta della holding cittadina di sospendere in via provvisoria lo sciopero dei dipendenti. La decisione definitiva sul ricorso contro 3 sindacati è attesa giovedì alle 10.30. Secondo la giudice, l'azienda non ha fornito elementi sufficienti per giustificare il divieto dello sciopero. Il procedimento riguarda i lavoratori dei servizi comunali, mentre è prevista una seconda udienza sul ricorso presentato dalla ZET contro i sindacati del trasporto pubblico. I sindacati, da parte loro, ribadiscono di avere rispettato tutti i requisiti previsti dalla legge e considerano lo sciopero l'ultima possibilità per ottenere aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro. Più trasparenza sulla provenienza della carne in Croazia. Nei supermercati l'indicazione del paese d'origine della carne non confezionata dovrà comparire accanto al prodotto con caratteri grandi, almeno quanto quelli utilizzati per il prezzo. La misura è accolta con favore dagli allevatori croati, che chiedono però maggiore attenzione alla produzione nazionale. Sul mercato, infatti, la carne croata rappresenta meno della metà del totale, mentre una quota significativa arriva dall'estero, soprattutto da Polonia, Spagna e Germania. La pressione migratoria lungo la rotta dei Balcani occidentali è in calo, ma la situazione resta attiva e richiede attenzione. Lo ha dichiarato il ministro dell'interno Davor Božinović al vertice trilaterale di Pordenone con Italia e Slovenia. Božinović ha sottolineato l'importanza di una cooperazione concreta e del proseguimento dei pattugliamenti congiunti, che avrebbero dato risultati nel contrasto ai trafficanti. La polizia croata ha arrestato quest'anno 842 persone sospettate di traffico di migranti, mentre i respingimenti sono aumentati del 25%, con 33.500 persone fermate. Il prossimo vertice trilaterale si terrà in Croazia. Lutto nel mondo culturale istriano e della comunità nazionale italiana. È morto improvvisamente all'età di 56 anni Simone Moceni Beck, pittore, scultore, scrittore, poeta e musicista. Nato a Milano nel 1970, figlio dello scultore polese Gualtiero Moceni, ha pubblicato oltre 20 opere tra romanzi e raccolte poetiche. Da diversi anni viveva stabilmente a Pola. Tra le sue ultime opere scultoree, quella realizzata insieme al padre e dedicata ad Antonio Ciscutti, esposta al cimitero di Monteghiro. A Rovigno si è riunita ieri la giunta esecutiva dell'Unione Italiana per discutere la ripartizione dei fondi della legge italiana 73 del 2001. Dal bando è emerso uno squilibrio significativo tra le richieste e le risorse disponibili. I progetti presentati superano complessivamente i 4 milioni di euro, mentre i fondi a disposizione sono molto inferiori. Servizio di Isabel Vidaic.
2: Sono 323 i progetti presentati all'Unione Italiana nell'ambito del bando per i fondi della legge 73. Le richieste superano complessivamente i 4 milioni di euro, mentre le risorse disponibili ammontano a circa 3 milioni. A Rovigno la giunta esecutiva ha quindi dovuto fare delle scelte, definendo la ripartizione dei fondi per il prossimo anno. Una delle decisioni riguarda le borse di studio. La dotazione viene aumentata di 100.000 euro, arrivando a 450.000 euro. Ridotti invece i fondi previsti per i concerti di artisti italiani, che scendono a 70.000 euro. Confermate le risorse per una serie di programmi già consolidati, dal sostegno alle comunità degli italiani, alla formazione e all'offerta delle scuole della CNI, dalle attività giovanili alle università di Pola, Fiume e Capodistria, fino al dramma italiano di Fiume e ai programmi in lingua italiana di Radio TV Capodistria. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin.
3: In realtà sono tanti progetti, ma ovviamente quella parte più importante è devoluta al Fondo Valorizzazione delle Comunità degli Italiani, quindi più di 500.000 di euro, che ormai si ripete di anno in anno e che dà la possibilità alle comunità di fare tutta una serie di attività artistico-culturali. Una grande parte poi rimane a disposizione del mondo scuola, miglioramento formativo, MOF, attrezzature, costi d'aggiornamento, ovviamente un bel importo che tra l'altro abbiamo anche proposto di aumentare sono le borse studio per i nostri studenti e studenti anche per i post laurea, se sarà questo possibile verrà approvato. Poi ci sono anche due progetti europei, cofinanziamento di due progetti europei, attività artistiche in Croazia con la collaborazione dell'Università Popolare di Trieste. C'è anche ovviamente tutta una serie di attività rivolte ai nostri festival, Istriotto, Istroveneto, Leron, Voci Nostre, quindi anche per quanto riguarda l'attività culturale viene in parte coperto da questo fondo che basa su 3 milioni di euro, però noi abbiamo proposto 3 milioni.

0: negli spazi di manovra. La ripartizione approvata dalla Giunta dovrà ora essere sottoposta all'Assemblea dell'Unione Italiana e successivamente al Comitato di Coordinamento per le attività in favore della comunità nazionale italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, la Giunta ha approvato la lettera di intenti con il Comune di Valle per la realizzazione della Casa dell'Istrioto e ha accolto la richiesta della comunità degli italiani di Buie per interventi urgenti di manutenzione della sede e ha nominato i propri rappresentanti nelle commissioni giudicatrici di Istria Nobilissima. Sempre nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze della comunità nazionale italiana, sono stati assegnati due riconoscimenti da 3.000 euro ad Alessio Giuricin e Petra Bernarda Vlaškovic.
1: L'Unione Italiana e l'OSCE si sono confrontati sulla tutela della comunità nazionale italiana. L'incontro si è svolto a Fiume, a margine della giornata di studio sul Nord Adriatico, tra il presidente dell'Unione Italiana, Marin Korva, e il consigliere senior dell'Alto Commissariato OSCE per le minoranze nazionali, Elia Bogdan. Al centro del colloquio la tutela dei diritti della CNI, in particolare nella scuola e nell'informazione in lingua italiana. Affrontato anche il nuovo registro della popolazione in Croazia, con invito a garantire ai cittadini informazioni adeguate sulle modalità di utilizzo e sulla registrazione di lingua e nazionalità. Domani, nella sede del Comune di Valle, sarà firmata la lettera di intenti per la realizzazione della Casa dell'Istrioto, Casa Vallesa. L'accordo sarà sottoscritto dal Comune, dalla Comunità degli Italiani di Valle e dall'Unione Italiana nell'ambito del Festival dell'Istrioto. Ricorre quest'anno il 30° anniversario del Trattato sui diritti delle minoranze tra Croazia e Italia, firmato nel 1996. Per celebrare la ricorrenza, il 1 ottobre, al Teatro Nazionale di Zagabria, andrà in scena uno spettacolo di balletto contemporaneo, promosso dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. Protagonista sarà il balletto Casimir Colors Rossini Cards, firmato dal coreografo italiano Mauro Bigonzetti. Lo spettacolo unisce le opere di Casimir Malevich e Gioachino Rossini in una rilettura contemporanea con musiche, immagini e movimento. L'iniziativa vuole sottolineare anche il ruolo della comunità nazionale italiana nel rafforzamento dei rapporti tra Italia e Croazia. Oggi e domani a Pola sarà effettuato il trattamento contro le zanzare, nelle ore serali dalle 18 alle 21. Questa sera gli interventi interesseranno Valdebecco, Monteparadiso, Vidikovac, Stoia e il comitato locale Arena. Domani toccherà invece a Montegrande, Siana e Bussoler. L'Istituto regionale di sanità pubblica invita le persone con problemi respiratori a rimanere al chiuso durante i trattamenti. Agli apicoltori si raccomanda di proteggere le api e tenere gli alveari chiusi. Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito per volontari nelle cure palliative, organizzato dalla Lega contro il cancro di Pola. La formazione, iniziata venerdì, e proseguirà domani dalle 17 alle 18.30 presso l'ospice Beato Miroslav Bulešić di Pola. Gli incontri si terranno ogni mercoledì fino alla fine di ottobre. Il corso è obbligatorio per chi vuole svolgere attività di volontariato nel settore, possono partecipare le persone maggiorenni.

Domani giornata soleggiata con bora e vento di maestrale da deboli a moderati, temperature minime tra 5 e 15 gradi, massime tra 24 e 28. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.